Mary bar ki ti numai te phat a ahin ho to sim ahin se santina hoi nei len hau kip ama hin pathen gau pi chanu ni le chapa khat nei in ai nei pu to es hai jang ba khwa cheng bin ahi ama hin numai ching thei ta ahi to kil hona jile cha insung mi kho sa ahi